Mentino sei pa me do, mentino sei pa me po. Mentino sei pa me do, mentino sei pa me po. Mentino sei pa me do, mentino sei pa me po. Ur pradere bevo le nega, e devi tu men pastisse. Ur pradere bevo le nega, e devi tu men pastisse. Kem kavur.

Il profumo degli ulivi sulla pelle a vestire un giorno speciale mi ha portata in ospedale, piglio deciso e trepidazione. Le acque rotte ci annunciavano a mal. Poi si è fiondato a scuola dalle sue piccole donne. La conoscenza non ti fa mai perdere la speranza, diceva. La sala parto davanti alle gambe e subito un grande botto. La terra scura si fa cuore che lotta con battiti irregolari disperati. Hanno bombardato la scuola delle piccole donne e io sono diventata pietra fatta mummia. 170 alunne diventate sfumature di carne in cumuli di acciaio e sangue seccato, occhi di sabbia e polmoni di vetro, e lui sopra tre di loro a proteggerle. Inutilmente. Ho sentito il vento soffiare tra gli ulivi, senza concederti un addio, senza concederti gli occhi di Amal. Dovevi essere qui. L'amore è una lacrima che cade sul fuoco. È la vita nonostante tutto. E ora sei qui, in Amal.